0: Mis det adlige disse, de
1: Ha.
0: akkordan jo rein die weser. Da kom betonek e hagwatsa se, ja. Asse, wuk in zonne ni hund i TV kerat i radio, hi kerat in dumut i jageda i gig o gudine zin lese, ja.
1: Ha.
0: Dan ni hoke tse zonde chinitse kwe weser. Ani gudit se kunile radio, hi kerat anilene. Da gut ja gut in buke sezon ilene weysa ta wosh chezon ne tsatsa latsin wo ho hatsa la di ne tsaka ta tsa di se ya so e on ta go hege kwe George hani hun ti ha gesin e gut ti ha geti gesa hun ti de se yene
1: Ha.
0: si akho city Tiana It's on Ariana in the ke quelle sumohe. So assi a chige ya ni te hon. A kodzon se kaha tlon ke tsa lehi te dihi ki mo ki thata ki mo suni. Se kaha ni te chini ke de assi. Te za na ke ya ni ha hon na ni fo. A kodzon se tsa ze wile da ni. Shetza asi war go hia iki asi hani hun tion ni kwa tsa ho sa so i ta ho go tsu ni ta kon a kon ge tsu gwe ta Diane di go tsu gran chi futsa ke Diane di di hi shuka to ili le junior high a ko so since o rita a ko di ko la ta di di go tsa ho ni ta kon ra ka wo ili a tsin la So di di wutsu kutsin de ho ha di he ege di ne ko di. Wa zon ko he unshe chuzi hui le satellite phone hi battery hui le ta de. Asi kutsu ake le zon ta ne wutsu di ta. Di di Ottawa. Ottawa tsu guin di ta. Special permission ya gi un ta. Ni tle ke ta kutsu agin la. Han ni zon ta unshe chuzi kutsu agin la. Satellite phone la ting kutsu agin la. Ani. Go kien Isn't doing a culture shock. Yeah, Toronto, good on CBC, Lata, Sachin, Weyele, Eton, Madden, none of that's on Tong, Tano, Kiwo, a reporter, a lingo hat in there. Show Yetian, you wish a cook, haggity, Danny, the novel, Giton, Danny. Tinchon nao ke gezo on ta hege tin el da ta ge e hani hun ti ho go he sho ye sin le. So di ti ho ha go e tia. E yi ha go e tsa he e duin se Osama bin Laden. Di ti wu tsa on a go ti ne go e ti. Go tsa go e de. A di. So e yi ha go e ti le de e yi dun amine a din sunne. I danyo ati hani hun ti wu kese zon lili. Hani ho diti ha go dit a gudi azia wune tse di. But i hui jin le akho. Et la kson zin son akho tsa akwe et la hon. El la da adit huzi de ne tse inde ek pon mata no tse in la becho kron son. So hun tisha ka ki hai tsin tiyo, du mui zia sa tsa le, i tsa di tla tsa tsa di ta, i na ge ze, e kura na ge ze, ni zia ge tin le, i tsa un ta Harry Simpson e la hun di di hinko hai tin le. So, akko hui jin le, di onke una ni hunin de, e yi zin ke go he hakwa tsa hi, zon Hakun wa hu akon New York City so koni gu wane. Hani ho da akon ayi da go asahi. Go hin hi wo da tatsin a la ni le.
1: Tammy, e yin tse, mwanda ni fida kwa de, akwa da kwa son, hagen di da, wanda kwa da, da jine wani, den ye honi, ye tson,
0: Aha.
1: e yin dwa tson, inkwe, da tini go tso, asyon zi go, hin le, duon ki hea kwa hi da, hagen di go, e yin tse ke hi da, hu la de, ni hi hi po un le honi, e da ni wat hea de,